Pito Santiko Muhammad Lumbini, Santiko Abbas, Radio Lumbini.